le sue cose con degli soppertuti. Mausole voltato nei suoi caraguti. Sono firmati l'amore in dei paesi muti.

c'è un portone aperto di castagno d'arlato e non te lo scalino 39 stampato. Siamo lasciati l'ore di un tempo passato.